0: Radio Campus.
1: Se siamo chi parla?
2: Oh, siamo chi parla?
1: Siamo chi parla? Siamo chi parla? Sono chi? Siamo chi parla?